so schick Vesta, mi torna granita, forse un'altra. Yeah, forse un'altra, domani sarà. Yeah. Grazie, grazie. Ashley Bevino, smatte gli mlavi.